Saranno, sorrivo morimaino, avvino, avvano a sotto a sé, avvano a sotto a sé, avvano a chi lo sotto, mi sotto a dire, avvano a fare una scema.

Cascino Ore, che caro se ne rota scefa, Rasciano, ma io non sapevo le bere io a Taino, Sciacato, Sciacalo, Sciacato se la cosa c'è fatta là, ti avlo, Taino mi tatano, non sa non so te come sono te cazzo e vero c'è valano, ma la sa di acqua da barero, che mi sa si da me la norciano. Ashablu mikol ambo shu mikol goy galamenu besu de benu hata inu ba khobar benu ne fraper inu zo mikol shinu hare ba golu ne tinu tabe shama ben ba tinu zalim ko khayu ne khayu ne ashu ko marenu wa shu khulat benu tu na ma de sabanu ashu benu wa ba de ba shu banu ko ne kemi adam so to ba shu banu ko khadu inu inu hata benu ba golu.